0: Che pen è questa di Francesco Landini, clavicembalo Corinna Marti.
1: Você ouve pela MEC FM Aurea Musica.
0: Vol Alf di Oswald von Falkenstein. Ensemble Leones, a direção di Mark Levan.

Scherzo per orchestra di Edouard Lalo con l'Orchestra Sinfonica di Basilea, a regista di Giancarlo Andretta. Angiomecchi, classiche, e a sono 3:54. Le voici, coro da opera Carmen di Georges Bizet, coro do Tabernacolo Mormon, a Orchestra di Filadelfia, e regista di Eugene Normandie.